0: pagato adesso.
1: Nudi a sti prosciutti.
2: Basta! Lo spettacolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti per...

Che sei già in giro? Mi stanno prendendo in giro voi! Sono i noi, Paolo!

quiet con tu magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.